0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la storia.

proud of what you are.

0: Buongiorno, su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

0: Cazzo. Che te la racconta è Shalun Duval. Che te la mixa è, ragazzi, scusate, ma è lunedì anche per noi. Partiamo subito, lasciamo spazio alla musica che è meglio. Si è sentito che ieri sera sono andato a cena con gli amici e insomma finisce sempre così. Il primo è di Safri Duo.
1: La storia della dance.

sotto tutti quelli che come me passavano interi pomeriggi a guardare MTV, questa ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Era la sigla del famosissimo programma TRL, ovvero Total Request Live. Ammazza che inglese, sembravo Renzi nei tempi peggiori. Signore e signori, c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 1990.

dietro il progetto Alice DJ si celavano tre grandissimi DJ olandesi, e questo pezzo veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. Ci ho anche dedicato recentemente una pillola di storia, perché questo tipo di musica si chiama

B2C insieme agli U2 con questa bellissima Take Me to the Clouds Above, prima Basic Connection con Avla Beluna. Si stava parlando qui a microfoni spenti nella storia della dance di tutti quei pezzi che gli U2 hanno prestato tra virgolette alla musica dance. Ci sono un sacco di cover, ne abbiamo già parlato mille volte, e un sacco di remix anche ufficiali dei pezzi degli U2 che a quanto pare insomma si erano presi bene con la musica dance degli anni 90, anche perché facevano fare remix a gente sconosciuta come David Morales, capito?

David Morales DJ. Non sapevo se dire you do, you two o u due, è sempre un po' casino. Discotech. Ci infighettiamo leggermente e ci stai, questo è il bello della storia della dance. Passiamo un po' di qua e un po' di là. Goditela.

Let Go. Mamma che stile, che eleganza. L'ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. Parlando di musica ripresa dagli U2, forse uno dei dischi anni 90 più famosi che appunto arrivano dalla band inglese è quello degli Usura, che si chiama Sweat. E campionava la chitarra di Waldo Suiz, Have No Name. Sweat. È tutto made in Italy, signore e signori.

C'era anche un altro pezzo che campionava la chitarra di What the Swedes Have No Name, Harmonix Landslide. L'abbiamo già ascoltata qui nella storia della dance. Ma ce n'è uno molto famoso del 1998 che campiona New Year's Day.

Come detto poc'anzi, era il 1998, il progetto di Paola Peroni e il grande Otto Mix, si chiama Free Beckham Popper, appena sentite qui nella storia della dance. Saluto il grande Ottorino Menardi, uno dei produttori più bravi che abbiamo nel nostro paese, che fece due super hit. A dire la verità non so se lo conoscete, la prima è famosissima, si chiamava Ibiza, magari non ti dice niente lì per lì, ma questo suonino c'è entrato in testa e non è uscito più. Senti un po'. E poi partiva la cassa anche prepotente. Grande Otto Mix.

sala lento violento che ricorda un pochettino Gigi Doug. Ottorino Menardi, lui è Ottomix. Era dietro il progetto Back on Pop, a dire la verità ne ha fatti tantissimi. Mi sa che dovrò dedicargli uno speciale nella storia della dance. Un altro pezzo famosissimo, sempre di Ottomix, era Raga Sex. Mamme, tappate le orecchie ai bambini, perché qui c'è una donna ansimante. Che sarà mai successo, okay, signora? Let's go.

0: Devo trovare qualcosa che somiglia al reggaeton. Preferisco pezzi del genere fusi con la musica afro e soprattutto con la tribal house. Oh, sai che mi viene voglia di tribal house? Sempre coi bonghi. Attenzione alla nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

mai suoniamo i bonghi come se non ci fosse un domani. Questa veramente siamo andati a ripescarla dalla valigia dei vinili di Jean-Luc Duval. Erano i Drummers of Love con Drums of Love qui nella storia della dance.

0: si ballano tutte qui, si riballano per l'ennesima volta. Questo è un grande successo di Captain Hollywood, si chiama Flying High, che arrivò quasi subito dopo More and More. Però direi di rallentare un attimino, se no qui ci prendiamo un coccolone. Ne abbiamo parlato poc'anzi. Sai che ci sarebbe un po' di lento violento?
1: Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia.

1994, la voce di Pete Burns è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a You Spin Me Round, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Il progetto era Dead or Alive. Stiamo parlando del 1984 e 10 anni più tardi, nel 1994, uscì questo progetto Glam Sex Drive, dietro al quale si celava il grande Elvio Morato insieme al compianto DJ Ricci. E a proposito di Elvio Morato, adesso facciamo i tamari, vi va se facciamo i tamari? Ma dai, un attimino, ci ascoltiamo una super chicca di Elvio, tutta dance made in Italy, la pastiglia del fuego.

della dance. One Dance. Can't stop now.

raccontare certe perle, d'altronde come sempre, perché qui se non ha fatto la storia non entra proprio di diritto nel nostro programma. A proposito di storia, arriva Molocco con Sing It Back.

0: Perla, uscita nel 1999. A dire la verità è il remix del famosissimo DJ tedesco Boris Lagosch. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e non ci soffermiamo più, anche perché tante tante volte vi ho fatto anche sentire il disco originale, che non c'entra niente con quello che poi è diventato famoso, perché era leggermente da un tempo. Altro progetto di Boris Lagosch, uscì nei primi 2000, erano Boris e Miki insieme alla voce di Fiorello. Questa è Azzurro.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: One Dance.
3: Apri tu mano e venga conmigo. Vamonos al

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:58.

0: partito il trenino anche qui in Radio Laguna con Spiller from Rio dal 1997, un trenino alternativo al solito disco samba. Questo pezzo andò benissimo in tutte le classifiche del nostro paese. Dietro il progetto Laguna si celavano due DJ veneziani, Tommy V e poi Spiller, che diventò famoso con la sua group jet. È proprio per quello che il disco si chiama Spiller from Rio, i DJ di Venezia, il canal chi la su gal canal,
1: chi da su
0: gal su gal canale, il canal chi da su
1: gal canale,
0: chi da su gal canale. Adesso prendiamo un aereo Venezia Palermo perché ci aspettano i Zipical.

tre grandi DJ, Typical, con questa bellissima Follow Your Heart. Ma io direi, dato che insomma non ci fermiamo mai, di prendere un ulteriore aereo. Abbiamo fatto Venezia-Palermo, adesso Palermo-Milano-Malpensa, perché andiamo in Lombardia. Lì ci aspettano i Pubs & Scar. Questo è il loro secondo disco, You Want My

0: ore che sentite quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9 e mezzo, quindi un ottimo risultato per Prezioso e Marvin, super hit dell'estate del 2001, arriva da un pezzo dei Madness che si chiama Tarzan's Nut, ma la canzone si chiama ovviamente Let's Talk About Man Who Doesn't Understand. Era solo Let's Talk About Man. Adesso torniamo indietro perché vi facciamo sentire ogni giorno solo i più grandi successi della musica dance, quelli che ci hanno fatto emozionare, ballare e godere come Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: C'era l'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

È uscita nel 1995, ma è diventata una super hit nel 96. Gigi D'Agostino con Fly in the Sky. Qui nella storia della dance era il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno o più di uno di quei pezzi che veramente ci hanno fatto volare. In questo caso era il periodo Le Voyage, perché Gigi D'Agostino a metà degli anni 90 divenne famoso proprio con questo stile che si chiama Mediterraneo

un super pezzo di Serious Angel, si chiama Deeper. Il nostro primo appuntamento con la storia della dance. Ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, altrimenti ci rimaniamo male. Un abbraccio da Nino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti! Now you-

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
5: Questa circolare per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end. House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1993 con questa canzone di questo gruppo Eurodance, un po' belga, un po' tedesco, erano i Two Unlimited ed è una delle canzoni più famose per loro, No Limit, diventata poi nel 2011 anche TikTok grazie alla rivisitazione di Bob Sinclair con il rap dancehall di Sean Paul. Ma subito ascoltiamo No Limit dei Two Unlimited.
2: Contaminazioni.

Rock di Bob Sinclair con Sean Paul va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Two Unlimited con No Limit dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona. I don't wanna be a star.
2: E lo spettacolo Corona.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
16: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll be right back.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi attraverso la musica di quegli anni che ha fatto veramente la storia. Dal 1987 Rick Astley, sempre molto elegante, ve lo ricordate, con i suoi completi, dolce vita, giacca, il ciuffo a banana che andava tanto di moda in quel periodo. Al primo posto in classifica in ben 25 paesi nel mondo c'era questa, Never Gonna Give You Up.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Il focolaio di antivirus nella nave da crociera olandese. Rischio contagio basso, ma il Ministero della Salute diffonde una circolare che introduce la quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, tutti asintomatici. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Si continua a cercare la donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Monitorato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere trovate nella casa del padre della donna che rivelerebbero una profonda sofferenza. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari siti italiani Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi, quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale svedese. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

David Guetta, appena sentito qui su Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf.

fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let me be-

0: canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye! One dance.
1: One dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54, questa è Talk to You.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live Black Box, I Don't Know Anybody Else.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tuffo subito negli anni 70, esattamente al 1976, con la canzone di Carole Williams, Love Is You, che ha ispirato una delle produzioni più eleganti della storia della musica house italiana. Il DJ è Cristiano Spiller, conosciuto semplicemente come Spiller, questo DJ veneziano che aveva collaborato anche con Sophie Alix Baxter e aveva realizzato nel 2000 con il campionamento appunto della canzone di Carole Williams questa canzone bellissima che è Groove Jet, che stiamo per sentire, e infine Dance di Chanel, ma subito Love Is You di Carole Williams.
2: Contaminazioni,

Chanel con Dance va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Groove Jet di Spiller dal 2000 e dal 1976 la canzone che ha ispirato la canzone di Spiller ed è quella di Carole Williams, Love Is You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, Idatura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: tutta la dance che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista per ballare le canzoni più iconiche di quei decenni. Dal 1978, Gloria Gaynor con un grande classico, I Will Survive, Grammy Award per la migliore canzone disco del 1980, oltre 14 milioni di copie vendute tra i singoli più venduti di tutti i tempi. Un grande classico, I Will Survive, Gloria Gaynor.
2: One Dance Classic.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Posticipo 36esima di Serie A, Napoli-Bologna 2-3. Rinviato il passo Champions per i partenopei costretti a racimolare 3 punti nelle ultime due, a Pisa e contro l'Udinese. Antonio Conte.
4: Come di

0: Champions e poi vedremo.
1: Il derby Roma-Lazio di domenica si giocherà alle 12.30 come le altre sfide decisive per la Champions, l'ha reso noto la Lega Calcio, ma non è ancora tramontata l'ipotesi lunedì sera per la stracittadina capitolina, oggi vertice per la sicurezza al Viminale. Tennis internazionali d'Italia, ottavi per Sinner, derby inatteso contro il qualificato Pellegrino, ore 15, dalle 11 Musetti Rud, alle 14.30 Darderi Zverev. Ciclismo, archiviata la giornata di riposo, quarta tappa del Giro d'Italia. Catanzaro, Cosenza, in maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi i favoriti Pellizzari e Vingegaard. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Oh, I hear you.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo è pronta e ha appena inserito nuovi dati. Estate 2001. Benvenuti su Andes, benvenuti in questo nuovo appuntamento.

fare qualunque cosa e noi ogni giorno cerchiamo di darvi il ritmo legato alla dance che ha fatto la storia. Lo facciamo con la Memory Chart. Questa volta dall'estate 2001, 5 pezzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. E il primo era di Carolina, ragazza colombiana che vive nel nostro bel paese da tempo. Il secondo è tutto italiano, Molly Molella.

appena sentito qui su Adesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo in questo appuntamento siamo tornati all'estate di 24 anni fa, quando in discoteca ballavamo Afterlife con gli Age of Universe.

progetto degli Age of Universe, 3-2-1 stacchetto, visto che le veline un tempo ballarono anche questa canzone intitolata Afterlife sul bancone di Striscia. Grazie agli Age of Universe, in arrivo Souvenir d'Italie con Bob.

Souvenir di Italy si chiude la memory chart legata ai successi dell'estate 2001, pezzi che abbiamo ballato in discoteca, pezzi che erano inseriti in parecchie compilation nell'estate di 24 anni fa. Se vi è piaciuta la memory chart tornerà prestissimo qui su Andex, ma nel frattempo scaricate la nostra app per ascoltarci in HD. Da Stefano è tutto, bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama A

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Mostra. Balliamo tutti insieme appassionatamente? Certo che sì, qui ci sono veramente i pezzi più forti del decennio anni 70 e del decennio anni 80. 1983, disco funk rap, Paris Latino, Bandolero.
1: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran, lo dice la CNN. Teheran replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà arricchire l'uranio al 90%. È stato bloccato il 43enne marocchino che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che sono in quarantena in Italia e che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa di questo virus. Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano in provincia di Napoli, autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed ora è ricoverato all'ospedale in condizioni definite molto critiche. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili. Per Sinner, che ieri si è sbarazzato di Popirin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud. Dardari sfida il numero 2 del tabellone Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto all'inizio degli anni 80, siamo in epoca disco, esattamente al 1981 con la mitica Chaka Khan e Fate, che ha ispirato Stardust nel tempo, nel 1998. Stardust, questo progetto che includeva alcuni artisti della scena francese molto famosi.

0: In Your Arms, che abbiamo incontrato poi tempo dopo, e poi sentiremo anche la versione remix di Who, ma intanto Fate, Chaka Khan.
1: Contaminazioni.

Il remix di Who, di Music Sounds Better With You di Stardust va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora gli Stardust da soli con la versione originale del 1998 e la canzone che ha ispirato anche il progetto Stardust, ovvero Fate di Chaka Khan. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar del 2000. I French Affair, My Heart Goes Boom Boom. Tormentone di quell'estate.
2: Facciamole una sorpresa. Sì, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
3: Signorina cantante.
2: Scusi.
3: Excuse me.
2: Hello.
3: How are
2: Hello.
3: You?
2: I'm okay.
3: I'm not certo simpatico.
2: Molto sapete bella e simpatica.
3: Sì, French Affair. Allora, senza musica, come fa quella canzone? Scusa, French. Do you remember the song? Aspetta. Tari. Ok, facciamo così, noi ce ne andiamo, Ciao, ciao. Vai, continuate. French Affair. My heart goes boom.

0: Festival Bar 2000 French Affair My Heart Goes Boom. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

0: scegliere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378 30 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378 30 37830. Vi aspettiamo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: PM.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Good Josh.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Memorizzate questo nome perché vi accompagnerà per tanto tempo e vi farà rivivere emozioni meravigliose, indimenticabili, proprio legate agli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980, canzone prodotta da Giorgio Moroder, interpretata da Debbie Harry, inserita nel film American Gigolo con Richard Gere. Sto parlando di Call Me Blondie.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Blondie Call Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Stamane il capo dello Stato Mattarella, per la giornata internazionale degli infermieri, ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
4: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
3: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia, così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end.

Suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro disco viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone.

This Is Your Life che ho ballato con voi qui su Andes, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rockin' Romance.

Smokey Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana che ho ritrovato con piacere qui su Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One day.

0: time.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te. Down.
3: Down, down, do, di, do, do, da, do, da, de, da, do, da, da, do, di, do, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico.
3: 65.
2: Con Blue.
4: About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue closet.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante canzoni, quanta meraviglia, tutta concentrata qui su One Dance. Upside Down 1980, la grande Diana Ross. Negli anni 60 frontwoman delle Supremes, ebbe un grandissimo successo come solista negli anni 70, canzone questa scritta dagli Chic. Enorme successo in tutto il mondo. Diana Ross, Upside Down.
1: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 13:59.

0: Eccoci prontissimi con una nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Noi siamo quelli che vi portano a spasso nel mondo della musica dance, prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Noi chi? Io, Scar, salve a tutti. E con me in console già pronto il DJ Lele Alberganti. Come pronta la prima sequenza che ascolteremo tra poco. Dal 2015 Alessio con Heroes, 10 anni prima, dal 2005 anche Bob Sinclair con Love Generation. Apriamo la sequenza con gli Ecstatic e Move Me Up.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Heroes di Alesso, dal 2015, dal 2005 Bob Sinclair Love Generation e dal 1995 gli Ecstatic con Move Me Up. E a proposito di Heroes, di eroi, qui ci sono tutti gli eroi, grandi

0: in 30 anni di musica dance e poi naturalmente i grandi protagonisti. Con Scar e il DJ Lele Alberganti, tra poco dal 2020 Dua Lipa con Levitating, dal 2010 il mio amico Nicola Fasano che saluto con Oh Yeah Baby, apriamo la sequenza dal 2000 con un grandissimo successo, quello di Naif, Looking for Happiness.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: 2020 abbiamo ascoltato dal 2010 anche Nicola Fasano con Oye Baby e dal 2000 Naif con Looking for Happiness. State ascoltando 10 Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco risentiremo The Hit di Ralph Felix e SDJM, l'acronimo di Simon DeGiano dei Medusa dal 2017. Dal 2007 Alex Gaudino, un altro grande protagonista italiano della musica dance nel mondo, lo risentiremo con Calabria. Apriamo la sequenza dal 1997 con altri due campioni, Mario Più e Mauro Picotto con No Name.
1: 10 Dance con Scar su One Dance.

The Hit, Ralph Felix e SDJM. Dal 2017 e dal 2007 abbiamo riascoltato anche Calabria di Alex Gaudino e dal 1997 Mario Piu e Mauro Picotto con No Name. Ma prima di chiudere la puntata, vedo già bello pettinato il nostro Lele che ha messo il mantello da L'Elegante.

con Deep in You di Tania Lewis nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: One Dance, arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Nino Brown.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance oggi vi proponiamo un pezzo che non è né Dream né Progressive, ma si avvicina più alla house music. Ha veramente fatto la storia ed è un viaggione. Uscito nel 1992, firmato da Edgar Robin Albers. Tutti lo conosciamo come JD. Questo è Plastic Dreams.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

bello questo gruppo musicale che arriva dal Belgio, che ha riscosso veramente un sacco di successo tra il 1996 e il 1998. Questo pezzo in particolare è diventato un tormentone nell'estate del 1997, ha raggiunto le prime posizioni in Belgio, Norvegia, Finlandia, Svezia, Francia e anche in Italia, ottenendo 2 dischi di platino. Fecero altri 2 singoli, Paradiso, molto carini.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid da una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, lunedì le altre gare decisive per la Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: The end.
1: Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto nel 1995 con un pezzo famosissimo che recitava una filastrocca che faceva: c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua dama eccetera eccetera. Firmato Eleven, la voce di Mr. Fudo, si chiama

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra

Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Franz, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'è

volevate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta, dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate.

Diavolo, questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Dino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato

0: il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Protect Your Mind uscì nel 1998, firmata DJ Sakin and Friends, che in realtà riprendono la colonna sonora di Braveheart fatta dalla London Symphony Orchestra nel 1995. Il pezzo in questione si chiama For the Love.

of Princess, da qui Sakin and Friends hanno preso la melodia di Protect Your Mind, pillola di storia su One Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempio è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Taccia e Catagliotti. In merito allo stato d'animo pare abbia detto: non riesco più a lavorare. Per i legali Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21, secondo l'accusa, i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran. Per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo con il dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare, l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, a l'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Tennis agli internazionali d'Italia di Roma, eliminato in mattina nata Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. In campo Radarderi contro Zverev e il derby tutto azzurro tra Sinner e Pellegrino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Gioire! Su One Dance suona la storia!

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979, una delle canzoni più ballate e più vendute tra le canzoni ballate all'epoca, ed è quella di Dominique Troiano che si chiama We All Need Love, per ricordarci che tutti abbiamo bisogno d'amore. E qualche anno dopo, esattamente nel 1992, i W hanno realizzato anche una versione un po' più dance che è riuscita ad arrivare anche in vetta alla classifica delle canzoni più vendute in Italia. Iniziamo con l'originale, Dominique Troiano, We All Need Love.
2: Contaminazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, ISMC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco Viaggio di oggi è Oasis.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

DJ Aladino, progetto dietro al quale tra i tanti si celava anche il grandissimo Diego Abaribi. La voce era quella di Talisa, che poi cantò anche quello che arrivò subito dopo Brothers in the Space.

Secondo singolo di Aladino, Make It Right Now, che arrivò, come detto poc'anzi, subito dopo Brothers in the Space. Anche il terzo era meraviglioso, sempre cantato da Talisa.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45 insieme alle altre gare chiave nella corsa Champions. Lo ha deciso per motivi di ordine pubblico la prefettura dopo che la Lega di Serie A aveva disposto l'anticipo della stracittadina alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis del Foritalico. Il Napoli, che poi ieri col Bologna, dovrà racimolare 3 punti ancora nelle ultime 2 gare per il passo Champions. Antonio Conte non fa drammi.
4: Il risultato è negativo, adesso con queste ultime 2 partite portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions.
3: Buone notizie per l'Inter, in vista della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera Thuram che aveva accusato un problema muscolare. Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen, Tavares. Basket, non so cosa mi riserverà il futuro, ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella dei Lakers eliminati dai playoff dai Thunder. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: seconda puntata della settimana. Ciao a tutti, buon martedì 12 di maggio e benvenuti ufficialmente nella storia della dance, questo viaggione che ci spariamo ogni giorno. Dino Brown è pronto al microfono, Shalou Duvall al mixer, il primo favoloso Unconditional Feel So Right.
1: La storia della dance.

che negli anni 90 erano gli Unconditional e in Aerial Subwalk, che ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Arrivò subito dopo Computer Love dal 2001, si chiama Feel So Right. Saluto Nari e Milani, so che ogni tanto mi ascoltano con piacere, tra l'altro se non sbaglio Nari è romagnolo, e allora attenzione, rimaniamo sempre lì in Romagna, proprio a Rimini. Lui è stato il DJ resident dell'Altro Mondo Studios, famosissima discoteca degli anni 70-80. Sto parlando di Luca Belloni, era lui che si celava dietro il progetto Mesh. Attenzione alla chicca, arriva Music is Playing sulla

Troverò lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9. Quindi complimenti a Luca Belloni e al suo progetto Bash. Music is playing so loud, appena sentita qui della storia della dance. Qualcuno dice: ma non lo regalate il tamarrometro? Ma sai che potremmo pensarci? Che ne so, magari facciamo la rivista della storia della dance che ti regala nel primo volume anche il tamarrometro. O meglio, vi diamo un pezzo alla volta, no? 8-9 volumi, così costruisci il tamarrometro alla fine della raccolta. Guarda che è una bella idea, eh? Adesso ci pensiamo. E adesso, signori e signori, aprite il cuore e aprite le casse. Arrivano i Babbel con Disco Disco.

lacrimuccia, c'è scesa un attimino di tristezza, non ci fate caso, per questa doppietta veramente strappa lacrime. Prima Mabel con Disco Disco, vabbè signorina non esageri come fa sempre, dai. Adesso Alice DJ con Back in My Life dal 2000, quando si cantava davvero, prima la voce era di Paolo Ferrali, grande Paolo che ci tengo a salutare, adesso di Anna Judith Pronk, tra l'altro abbiamo suonato proprio ieri Battle Brawl, oggi siamo sparati questa doppietta vicina degli Alice DJ, ritorniamo indietro al 1990.

originale di 20 anni prima degli Ultravox. Questa è Hymn, la versione dei Caballero dal 1994. Come ho detto poc'anzi, tra l'altro la scorsa settimana abbiamo ascoltato anche Hymn di Moby, che non c'entra assolutamente niente con la canzone degli Ultravox, che poi è stata ripresa un migliaio di volte anche dal sottoscritto di Rob Brown e soprattutto da Gigi D'Agostino. Ma adesso l'ho nominato, arriva Moby con questa perla del 2005, Lift Me Up.

risultò essere il 17° disco più venduto in Italia nel 2005, anche grazie allo spot della Vodafone insieme a Megan Gale, che in quel periodo si vedeva dappertutto. C'era anche Nino D'Angelo, non so se vi ricordate, che cantava "Quante belle Megan Gale".

0: Thousand, tra l'altro delle, dei quali, se non sbaglio, la scorsa settimana abbiamo ascoltato anche Fire. Jean-Luc, ma ogni Zoo che c'è metti lo starnuto adesso. Prima c'erano nella prima ora le Zoo Black, i Zoo Brothers e adesso 2000. E abbiamo finito Fatboy Slim, signore e signori, nella storia della dance, anche un disco non proprio dance ma che ci siamo straballati, era il 1998, The Rockefeller Skank.
1: Right about now, the funk soul

0: Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Certo, tutta la bollicina a nostra disposizione per questo pezzo meraviglioso di Angie Stone, una cantante veramente strepitosa che purtroppo è venuta a mancare il primo marzo del 2025. Questo pezzo si chiama Wish I Didn't Miss You e venne suonato da Carl Cox alla chiusura dello Space, famosissima discoteca di Ibiza. Questo appunto era il disco finale, tanta roba. Io vorrei fare un applauso a Angie Stone perché davvero ci ha donato una perla. A proposito di quel DJ set di Carl Cox, suonò anche i Daft Punk con Around the World.

in classifica per mesi e soprattutto ha trainato tutto il loro album Homework, dentro al quale c'erano dei pezzi che se li riascoltate adesso vi renderete conto veramente sono avanti mille anni. Ho sgrammaticato tantissimo, ho detto che se li ascolti adesso vi renderete

Era il 1993 quando Captain Hollywood se ne uscì con questa meraviglia More and More che scalò tutte le classifiche dance del mondo. State ascoltando la storia della dance. Andiamo al 95 con Play This Song.

un po' di fiatone nel riballare questa meraviglia di Zuffa Biola, si chiama Play This Song, come ci ha detto poc'anzi. Era il 1995, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa seconda puntata della settimana con la storia della dance. Io direi di rimanere sempre lì negli anni 90 con C.B. Milton, l'ultimo, e It's a Loving Thing.

0: Ovviamente tra 22 ore vi mando un abbraccio non solo da parte mia, ma anche da parte di Jean-Luc Duval. Ciao da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, i nuovi venti di guerra fiaccano le borse europee. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5%. Male anche Piazza Affari, in flessione dell'1,36. Torna a salire lo spread a 77 punti. A pagarne le conseguenze anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. Lavoratori di Electrolux in sciopero nazionale, oggi in agitazione permanente dopo l'annuncio di 1.700 esuberi, pari al quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel piano presentato ieri, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, protestano i sindacati. Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Passo ulteriore di Lufthansa finalizzato al controllo di ITA Airways. La compagnia tedesca annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire la quota di maggioranza, portando la sua partecipazione dal 41 al 90% al prezzo concordato di 325 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive ogni giorno qui su One Dance. Arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta vi riporto nell'estate del 1990.

0: Sunshine and Happiness, Nerius Dubwork a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo tornati all'estate del 1999. Beh, lo so, il tempo passa troppo velocemente, sono passati veloci questi 26 anni, lo sembra, eppure è così. Grazie a tutti quelli che hanno ballato con noi, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi permetterà di ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance. One Dance.

0: su One Dance.
1: '75 recorded an album with a song.

0: Car e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

giunto il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

nell'agosto del 2002. Pensate che questa Just The Way You Are fu un successo negli Stati Uniti, poiché raggiunse il primo posto nella classifica Hot Dance Airplay Chart proprio in quell'anno. Ma c'è da dire una cosa importante: che il brano a tratti prende la linea melodica di un pezzo dei The Go-Betweens. 1988, era Sweets of Your Town.

Just the way you are. Giusto e doveroso ricordare anche che i Milky sono un gruppo dance italiano fatto da Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che erano dietro un sacco di produzioni firmate Made in Italy, la prima, China, Strange Love.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Dance anni 90.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1979 con uno dei primi grandi successi del synth pop francese, Jacno con Rectangle, canzone che ha ispirato Gigi D'Agostino per realizzare uno dei suoi più grandi successi, ovvero La Passion nel 1999. E attenzione perché hanno realizzato anche un mashup, hanno provato a mescolare i Maneskin con Gigi D'Ag. Infatti vi facciamo sentire Gigi D'Ag, La Passion versus The Loneliness dei Maneskin nel mashup finale. Ma subito Jacno con Rectangle.
2: Contaminazioni.

Tra Gigi Daga e Maneskin va a chiudere lo spazio di oggi. Prima La Passion nella versione originale del 99 di Gigi Daga, ma l'originale era di Giacno Rectangle del 1979. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'Uomo Ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso l'uomo.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

nel 1999, si chiama, come detto poc'anzi, What You Need, il progetto Powerhouse direttamente dall'America, dietro al quale si celava il grandissimo DJ Lenny Fontana. La base di questo pezzo arriva da un disco di Thelma Houston 1977, si chiama I'm Here Again.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Tribal Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalista Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Devotion, la canzone firmata da Tura che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez. Buona musica.

Ramirez dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on, enjoy it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

Bones che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please Don't Go.
3: Please Don't Go. Please Don't Go.

0: La voce e l'immagine di Modo era quella del grande Fabio Fritelli, purtroppo scomparso qualche anno fa. Pensate che il nome Modo arriva proprio dalle iniziali della sua città di nascita. Mo sta per Monfalcone e Do per Domenica, il giorno nel quale è nato.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8.
0: Einstein Polizei diventò un vero e proprio tormentone in tutte le discoteche d'Europa e pensate, il testo riprende quello di una filastrocca tedesca usata nelle scuole per insegnare i numeri ai bambini. E questa qui.

0: anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.
1: Time to wake up.

0: Check this out.
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional power su One Dance.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.